che t'ho detto, chiudi tutti quanti i drammi che t'ho detto, io ti amo e che ti amo, ora lo dico. Queste lacrime figlie di un anno atroce, queste lacrime si mostrano alla luce, queste ore ormai